0: Tech 107.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

0: Mad Radio 107. Επιτυχίες. Back to back.
1: Not there.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
3: Okay.